0: Mi par col Gil Demonio si diverta, dopo sì a miei piacevoli progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ancora, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni,
0: mancava questo inverno.

0: Perché il diavolo le ha detto qualche cosa?
1: Che domanda? Perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra licenza!
0: Mi torna il fiato il corpo!
1: Comandate i congiunti, i parenti, questa mano!

0: di quell'indegno che nel mio apportamento.
1: O ciel, possibile che sotto sacramento l'amicizia

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa, come voi l'ordinaste, con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarrargli del pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in cosenza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a bere. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Don Malvina.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca lei venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacqui.
1: Ed ella?
0: Segui a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte.
2: In cammino cala la tesa,

0: tu dico?
1: Non mi toccar.
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, perfida, il tutto sopportar dovrei, tu la mani infedele.
0: Io no, tu ti crudele, io non merito da te tal trattamento.
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dire le mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa barca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se colpa io non ho...

0: Guarda un po' come seppe questa striga sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Siamo preparato tutto alla gran festa.
2: Masetto, Masetto, udi la voce da Monsù Cavaliero.
0: E ben chi c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, bricocella. Hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, via che venga.

0: scusa delle mezzose ragazze, rintrischiate di peggio ma no. Vorrete a far mezzo le pazze, vorrete scherzare e ballare, a scherzare e ballare. Il caffè, cioccolata,
1: guanciolina, giudizio,
0: soletti.

0: Leporello.
1: Signore, vien
0: qui. Facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite. Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di denari.
0: Non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Purché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio,

Io che me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno,

0: Io, orsù, cosa vorreste?
1: Odi, vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io? No.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarmi quel vostro?
1: Tampoco credi che io congenti ti darranno gli abiti signorili. Sbrigati, via!
0: Signor, per più re

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei grandonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e apri te, giudizio.
2: Bella mia voi,
0: vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
2: Dunque,

0: Poverina, quanto mi dispiace.
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio?
0: Sempre.
1: Carissima.
0: Carissima, la burla mi dà gusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia Venere.
1: Son per voi tutta fuoco.
0: Io tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giuro a questa mano. Che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: Ia, ia, ehi, sei morto.
1: Oh, lumi.
2: Ia, ia, oh. Pur che la sorte

0: V'è gente alla finestra, sarà d'essa. Psst, psst. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermati.
1: Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo è masetto.
2: Chi va là?
0: Non risponde. Animo, schioppa il muso.
2: Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto, appunto quello. E tu
3: non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.

0: Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle.
0: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. E tanti voi avanano, e gli altri vadano, e pian

ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite. E tanto voi amarano, e gli altri vadano, e piantano in lo cerchino.

0: Zitto, lascia ch'io senta. Ottimamente, dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
1: Ah, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
0: Hai buone arme?
1: Cospetto, copria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta?
0: Oh, basta certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Ehi, soccorso!
0: Taci o sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
1: Ai, la testa mia. Ai, le spalle, il becco. Oh, Dio, Gerlina! Gerlina mia, soccorso!
2: Cosa è stato?
1: L'iniquo scellerato mi ruppe l'ossa ai nervi!
2: Oh, poveretta me! Chi?
1: Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui!
2: Crudel! Non te il disseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo!

0: poltrona.
1: Muovi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
0: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vieni di me qua a casa, purché tu mi provi.

0: Di molte facil lume s'avvicina mio ben, stianci qui ascosi finché da noi si scosti.
1: Ma che temi, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo' vedere se il lume già lontano.
2: Oh, come da costei liberarmi!

0: Questa è buona, or lascia da cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio, Alfin vuole ch'io faccia un precipizio. E adesso? Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: O così non il conoscessi?
0: Com'è, birbo?
1: Ah, siete voi. Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor? Bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle e accadute mi son da che partisti ti dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donnesca, certo.
0: C'è dubbio? Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. E vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Bella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Un maledetto.
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida. Sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie...

0: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate,
0: non ho imparato a leggere a raggi.

0: Vendetta! Udiste? Io tremo!
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco!
0: Che pazzia! Ma vi pare? Oh, te mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo! Par che senta! Che voglia parlar!
1: Or su vala! Oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signor! Ora...

Signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco.

passa, ma se non passa, ma se non passa, ma se non passa. Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fate il passo, giusto, la sotto,